Nam la lo lom li lom, di solita suonare rom pom pom pom pom pom. Rom pom pom pom pom, attiva octa galde e guzia renzom. Neurita suna, progresa in suma, somos fermento generando espuma. Lam la lo lom li lom, di solita suonare al chaplaza di fum.